mani e si digiuna per mia fortuna la mensa magra il peccatore ingrata e salvi amico sono tanta fama di dare motti tanta vicina di remi e nulla più due colobrine di piccolo calibro